lalolo, di papa batri, e parabè marugò, e parabè marugò. Fatto vada di giù.